0: chikora ngihulire baite bigambe bindi birabara mukiza baraba bihulire bati kumanya chikora timpulire bigambo byao byona. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Ego bambi unoha. Oh.
1: Ande kumanga kyangwali.
0: Kyangwali? Halisi.
1: Akunu mahamba kyangwali.
0: Lakini
1: kula mkizi.
0: Na mkia
1: wa mahamba kukoli. Na ba kyangwali bo. Na bali hakiyo mabona amba yu.
0: Hello.